0: Luas FM.
1: Luas FM. E a hora certa.
2: 4:05.
3: Ascoltami, Carla. Dovunque tu sia. No, maestro, non questa, l'altra. Non concorro più al festival.